yanikase. Yen peke di dina yen mano shoni yen kampuni di zanzo yo nyame. Eni di fatalo, ayeyi fatalo, kampu fatalo, ntonton fatalo. Oyo nyame.